kwanza swali ni una corona? Maana kama una corona usije. Wash your hands, sanitize, stay safe. I love you.